0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

Prada. Torino International.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Venerdì 21 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pio X, Papa ricordato per le sue riforme liturgiche e il profondo impegno pastorale agli inizi del Novecento. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1959, le Hawaii diventano il 50° stato degli Stati Uniti, il presidente Eisenhower firma l'atto ufficiale che trasforma l'arcipelago del Pacifico nell'ultimo stato dell'Unione Americana. Nel 1986 ricordiamo la tragedia del lago Nyos in Camerun, un'improvvisa e massiccia eruzione di gas anidride carbonica da un lago vulcanico causa la morte di oltre 1700 persone nei villaggi circostanti. I nati di oggi: Emilio Salgari, scrittore italiano, padre di Sandokan e dei Corsari della Malesia, autore che ha fatto sognare generazioni con i suoi romanzi di avventura. Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, il velocista giamaicano, vincitore di 8 ori olimpici, compie anche lui oggi gli anni. Ed è tutto, restate sulle nostre frequenze. A voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Morti rovesci al nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13, ildide di Trump, sanzioni a chi aiuta l'Iran, Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania, stop ai coloni in Cisgiordania, droni rossi su un villaggio a Kharkiv, 2 morti e feriti, massiccio attacco su Kiev, 16 i morti. Migranti dopo la Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia annunciano trasferimenti in Italia, Francia e Spagna, per ora no, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi per affrontare le criticità causate dai forti temporali e ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia. Lo comunica sui social il presidente della regione Eugenio Giani, ringraziando il sistema regionale di protezione civile.

0: 50 mm su Senese, Pisano e Livornese. Per quanto riguarda il vento, sono state registrate raffiche fino a 106 km orari sulla costa pisana, 103 km orari in provincia di Firenze, 93 km orari alla Gorgona, 92 a Viareggio e 86 km orari nell'Aretino. Le altre notizie. Stiamo andando molto bene con l'Iran, l'ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista radiofonica a Michael Cohen, suo ex avvocato. La marina non c'è più, l'aeronautica non c'è più, la leadership non c'è più, ha aggiunto il tycoon, sottolineando che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia, perché nessuno sa chi sia al comando. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, molto semplice, ha rimarcato l'inquilino della Casa Bianca. Li abbiamo annientati militarmente, ha detto ancora Trump, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Il presidente americano ha quindi affermato che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte, perché a suo avviso l'Iran non può avere un'arma nucleare e non l'avrà, ha detto. La notte scorsa le forze armate russe hanno attaccato con 6 droni il villaggio di Lebaize nel distretto di Chuyuviv nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Onion, il governatore di Kharkiv Oleg Sinegubov. Inoltre un uomo di 41 anni e una donna di 73 sono rimasti feriti. Sono stati registrati incendi in 5 edifici residenziali privati, 3 dei quali sono stati completamente distrutti, e 20 edifici residenziali privati, di cui 3 annessi, sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando a ritmo serrato, ha aggiunto Sinegubov. Anche la Finlandia, la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha affermato il portavoce del Ministero degli Interni di Helsinki, Satu Sisatto. Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto, e che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea adempiano i propri obblighi ai sensi del Patto 2, ha detto il portavoce. Da parte nostra restiamo impegnati a garantire l'efficace attuazione delle procedure di responsabilità. Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'OPAS di Intesa San Paolo, da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di Piper, e la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il consiglio di amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. 2 distinte offerte pubbliche di scambio, una su Piazza Meda e l'altra sulla banca controllata dal Leone di Trieste. E noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra Masone e Ovada verso Genova. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 50 del Colle del Nivolè viene chiusa per lavori nel comune di Ceresole Reale dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Esistere all'intesa, il CDA di MPS approva il piano di Rovaglio. Anche la Svezia e la Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Il D-Day di Trump contro Teheran, sanzioni a chi li aiuta. A 4 anni muore per sospetta difterite, non era vaccinata. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Rovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione di 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Rovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario dal controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per oggi è convocato il CDA di Banco Generali, in borsa scattano Banco BPM e Banco Generali, l'opposizione contro Meloni non faccia la banchiera, ma il PD non chiude, dalla Premier aspettiamo i fatti, dice. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima del nostro paese, sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader Movimento 5 Stelle Conte. La guerra all'Iran sarà ora economica, il presidente americano fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg. Per isolare il regime, il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma la corsa del petrolio, il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito americano ai massimi della seconda guerra mondiale. Fronte comune di Italia, Gran Bretagna

0: salvarla. Ricoverato anche il cugino, vaccinato ma non è grave. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme la Premier Meloni. La Presidente del Consiglio per settembre lancia un tavolo per l'ex Ilva e un altro per lo sviluppo di Taranto. Il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale. Ci sono il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, che prosegue le cure per il cancro diagnosticatogli nel 2024, e la buona reputazione della scuola britannica fra le ragioni del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan, l'annuncio a sorpresa a 6 anni dalla rottura con Wilson e dal trasferimento negli Stati Uniti. E per ora è tutto, buon proseguimento di ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics. Il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla diramazione Torino-Moncalieri sono possibili rallentamenti tra San Paolo e Corso Italia verso Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che la provinciale 500 viene chiusa per lavori a Donato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Morti rovesci al nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13, ildide di Trump, sanzioni a chi aiuta l'Iran, Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania, stop ai coloni in Cisgiordania, droni rossi su un villaggio a Kharkiv, 2 morti e feriti, massiccio attacco su Kiev, 16 i morti. Migranti dopo la Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia annunciano trasferimenti in Italia, Francia e Spagna, per ora no, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi per affrontare le criticità causate dai forti temporali e ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia. Lo comunica sui social il presidente della regione Eugenio Giani, ringraziando il sistema regionale di protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, volontari e volontari e tutte le persone a lavoro. Il consorzio Lamma intanto traccia un primo bilancio del maltempo che si è abbattuto sulla regione in attesa del secondo fronte temporalesco atteso questa mattina e che desta ulteriore preoccupazione. Dalle 11 alle 23 di ieri, giovedì, il Lamma fa sapere che sono stati registrati in Toscana oltre 23.000 fulmini, di cui più di 8.000 caduti tra le 21 e le 23, in 12 ore cumulati fino a 70 mm sulle province di Massa Carrara, Lucca, Grosseto, 40-50 mm su Senese, Pisano e Livornese. Per quanto riguarda il vento, sono state registrate raffiche fino a 106 km orari sulla costa pisana, 103 km orari in provincia di Firenze, 93 km orari alla Gorgona, 92 a Viareggio e 86 km orari nell'Aretino. Le altre notizie. Stiamo andando molto bene con l'Iran, lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista radiofonica a Michael Cohen, suo ex avvocato. La marina non c'è più, l'aeronautica non c'è più, la leadership non c'è più, ha aggiunto il tycoon, sottolineando che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia, perché nessuno sa chi sia al comando. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, molto semplice, ha rimarcato l'inquilino della Casa Bianca. Li abbiamo annientati militarmente, ha detto ancora Trump, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Il presidente americano ha quindi affermato che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte, perché a suo avviso l'Iran non può avere un'arma nucleare e non l'avrà, ha detto. La notte scorsa le forze armate russe ha attaccato con 6 droni il villaggio di Lebaize nel distretto di Chuyuviv nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Union, il governatore di Kharkiv Oleg Sinegubov. Inoltre un uomo di 41 anni e una donna di 73 sono rimasti feriti. Sono stati registrati incendi in 5 edifici residenziali privati, 3 dei quali sono stati completamente distrutti, e 20 edifici residenziali privati, di cui 3 annessi, sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando a ritmo serrato, ha aggiunto Sinegubov. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta

0: con l'Italia nel corso degli anni. Una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'OPAS di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di Piper e la carta giocata dal CEO di MPS Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio di Amministrazione di Monte Paschi ha dato l'ok al piano presentato. 2 distinte offerte pubbliche di scambio, una su Piazza Meda e l'altra sulla banca controllata dal Leone di Trieste. E noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Attenzione. DJ Nick, vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International. Da?

0: tanti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino in

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che la provinciale 26 è chiusa per lavori a Crova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: This is summer. Summertime. Torino International.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Il CDA approva due offerte per Banco BPM e Banca Generali. Anche Svezia e Finlandia pronte a rimandare richiedenti asilo in Italia. Trump lancia la guerra economica a Teheran con maxi sanzioni. Palermo, bimba di 4 anni non vaccinata, muore per sospetta difterite. Mattarella e Meloni per l'apertura dei giochi del Mediterraneo. Salute e lavoro sono impegni nazionali. Tra poco restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con le grandi manovre bancarie. Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano dell'amministrazione e dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio per resistere all'offerta di Intesa San Paolo. La strategia prevede due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generale per creare un polo alternativo, oltre a un'ipotesi di maxi dividendo da 4 miliardi per i soci. Il via libera è arrivato a maggioranza con 4 astenuti tra le minoranze. Immediata la reazione dei mercati con i titoli di Banco BPM e Banca Generale in forte rialzo in borsa. Sul fronte politico l'opposizione attacca la Premier Meloni, mentre dal PD si attende di valutare le prossime mosse del governo. Si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire nuovamente in Italia richiedenti asilo entrati prima nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Svezia e Finlandia annunciano il ripristino dei trasferimenti in base al nuovo patto sull'immigrazione. Francia e Spagna restano per ora in stand-by. Dure le reazioni delle opposizioni italiane. La segretaria del PD Elish Lein definisce la sospensione di Schengen un boomerang, mentre Giuseppe Conte punta il dito sui rimpatri. Passiamo allo scenario internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump annuncia una stretta economica durissima contro l'Iran, minacciando pesanti sanzioni e la confisca degli asset per isolare il regime di Teheran. La tensione fa schizzare il prezzo del petrolio con il Brent oltre $94. Intanto sul fronte medio orientale, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania firmano una nota congiunta per chiedere a Israele il blocco immediato degli insediamenti in Cisgiordania, definiti un ostacolo distruttivo alla soluzione dei due stati. Drammatica notizia da Palermo: una bambina di soli 4 anni è morta all'ospedale dei bambini per sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata per scelta dei genitori. La procura ha aperto un'inchiesta e sequestrato le cartelle cliniche per ricostruire la vicenda, dopo che la bimba era stata inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite prima del repentino peggioramento. Ricoverato in via precauzionale anche il cugino, vaccinato, che non versa in gravi condizioni. A Taranto, nella vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni saranno presenti alla cerimonia. Il Capo dello Stato ha ricordato che la salute e occupazione a Taranto rappresentano un impegno nazionale, mentre la Premier ha annunciato per settembre

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

preferisci peste oameni printre care nu mai pot.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Donna trovata morta in casa, vicino Potenza, un grave trauma al volto. Trump, abbiamo spaziato via l'Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Migranti anche in Finlandia e Svezia, pronti ai trasferimenti verso l'Italia. E poi il nord della Lombardia, sferzato dal maltempo, nella Bergamasca ha evacuato un campeggio, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto i carabinieri, allertati dai soccorritori. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a Kirbet Deir Shams, a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. La guerra continua anche sul fronte pecuniario. Ieri 20 agosto il tycoon aveva annunciato con Teheran che sarebbe stata destinataria della più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti, nient'altro che una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington per il regime degli Ayatollah. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia. Per la Finlandia il Ministero dell'Interno, interpellato dalla press, ha spiegato come Helsinki ritenga che sia ora consentita la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia, applicando il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Il Ministero inoltre fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto europeo su migrazione e asilo. In chiusura si torna a parlare di scuola, cedolini non corretti, ANIEF predispone il modello da inoltrare a NOIPA. Le parole di Giovanni Portuesi.
9: Scuola, cedolini non corretti, ANIEF predispone modello da inoltrare a NOIPA. Diversi cedolini degli stipendi di agosto di docenti e ATA visibili in queste ore sul portale di NOIPA non coincidono con le tabelle ufficiali del contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo confermano le tante testimonianze di diretti interessati, C'è chi sostiene che sulla base degli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale 25-27 avrebbe dovuto ricevere oltre 140 euro lordi, ma se ne è ritrovati appena 5. Prima di arrivare a conclusioni affrettate, ANIF consiglia di aspettare il 17 agosto, quando il cedolino sarà completo, e poi verificare le voci per confrontarle con le tabelle nazionali sugli aumenti che lo stesso sindacato ha fornito. Si ricorda che

0: richiesta, verifica, calcolo, arretrati sullo stipendio tabellare 25 e 26 e importo nuovo stipendio a decorrere d'agosto 2026 e quindi erogazione delle eventuali differenze retributive. L'apposito modello di segnalazione deve essere inoltrato attraverso NOIPA, Servizio Assistenza Cedolini, dopo la verifica della visibilità degli arretrati e delle voci stipendiali del cedolino di agosto 26 dagli iscritti AIF che richiedono una consulenza del sindacato.
1: Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.
2: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Il CDA approva due offerte per Banco BPM e Banca Generali. Anche Svezia e Finlandia pronte a rimandare i richiedenti asilo in Italia. Trump lancia una guerra economica a Teheran con maxi sanzioni. Palermo, bimba di 4 anni non vaccinata, muore per sospetta difterite. Mattarella e Meloni per l'apertura dei giochi del Mediterraneo. Salute e lavoro sono impegni nazionali. Tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con le grandi manovre bancarie. Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano dell'amministrazione e dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio per resistere all'offerta d'Intesa San Paolo. La strategia prevede due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generale per creare un polo alternativo, oltre a un'ipotesi di maxi dividendo da 4 miliardi per i soci. Il via libera è arrivato a maggioranza con 4 astenuti tra le minoranze. Immediata la reazione dei mercati con i titoli di Banco BPM PM Banca Generale in forte rialzo in borsa. Sul fronte politico l'opposizione attacca la Premier Meloni, mentre dal PD si attende di valutare le prossime mosse del governo. Si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire nuovamente in Italia richiedenti asilo entrati prima nel nostro paese. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Svezia e Finlandia annunciano il ripristino dei trasferimenti in base al nuovo patto sull'immigrazione. Francia e Spagna restano per ora in stand-by. Dure le reazioni delle opposizioni italiane. La segretaria del PD Elly Schlein definisce la sospensione di Schengen un boomerang, mentre Giuseppe Conte punta il dito sui rimpatri. Passiamo allo scenario internazionale. Il presidente statunitense Donald Trump annuncia una stretta economica durissima contro l'Iran, minacciando pesanti sanzioni e la confisca degli asset per isolare il regime di Teheran. La tensione fa schizzare il prezzo del petrolio con il Brent oltre i $94. Intanto sul fronte medio orientale, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania firmano una nota congiunta per chiedere a Israele il blocco immediato degli insediamenti in Cisgiordania, definiti un ostacolo distruttivo alla soluzione dei due stati. Drammatica notizia da Palermo: una bambina di soli 4 anni è morta all'ospedale dei bambini per sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata per scelta dei genitori. La procura ha aperto un'inchiesta e sequestrato le cartelle cliniche per ricostruire la vicenda dopo che la bimba era stata inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite prima del repentino peggioramento. Ricoverato in via precauzionale anche il cugino vaccinato, che non versa in gravi condizioni. A Taranto, nella vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni saranno presenti alla cerimonia. Il Capo dello Stato ha ricordato che la salute e occupazione a Taranto rappresentano un impegno nazionale, mentre la Premier ha annunciato per settembre un tavolo dedicato al rilancio del territorio e al futuro dell'ex Ilva, confermando la produzione d'acciaio come obiettivo strategico. In chiusura, il clamoroso ritorno a casa dei Duca di Sussex. A 6 anni dalla rottura con la famiglia reale e dal trasferimento negli Stati Uniti, Harry e Meghan hanno annunciato il rientro definitivo nel Regno Unito. Tra i motivi della decisione, la volontà di stare vicini a Re Carlo durante le sue cure e la scelta del percorso scolastico per i figli. È tutto anche per questa edizione. Vi auguro di una buona giornata.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Millesimo e Ceva in direzione Torino. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus per lavori verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Donna trovata morta in casa, vicino Potenza, un grave trauma al volto. Trump, abbiamo spaziato via l'Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz. Migranti anche in Finlandia e Svezia, pronti ai trasferimenti verso l'Italia. E poi il nord della Lombardia, sferzato dal maltempo, nella Bergamasca evacuato un campeggio, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Una donna di 57 anni di Tito, Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri, giovedì 20 agosto, all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto i carabinieri, allertati dai soccorritori. Abbiamo spazzato via l'Iran, l'ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero venuti a Kirbet Deir Shams, a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. La guerra continua anche sul fronte pecuniario. Ieri 20 agosto il tycoon aveva annunciato con Teheran che sarebbe stata destinataria della più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti, nient'altro che una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington per il regime degli Ayatollah. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia. Per la Finlandia, il Ministero dell'Interno, interpellato dalla Press, ha spiegato come Helsinki ritenga che sia ora consentita la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso Italia, applicando il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Il Ministero inoltre fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto europeo su migrazione e asilo. Il nord della Lombardia sferzato dal maltempo, se da un lato aiuta ad abbassare le temperature e ad alzare il livello dei fiumi e dei laghi dando sollievo all'agricoltura, dall'altra ha causato una serie di allagamenti, esondazioni, frane e crolli e conseguenze nella circolazione dei treni sulle strade. In provincia di Bergamo, proprio per la situazione di criticità determinata dal maltempo, è stata disposta nelle ultime ore a scopo precauzionale l'evacuazione di un campeggio con 250 ospiti. La struttura è minacciata a monte da un movimento franoso e a valle dall'esondazione di un torrente. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

Non solo raffiche di vento fino a 121 km/h registrate all'altezza della Basilica di Superga, cumuli di pioggia superiori ai 25 mm e temperature minime sotto i 20 gradi come non si registravano a Torino ormai da 3 mesi dall'inizio di giugno 2026. Tanti ne hanno avuto l'impressione e all'indomani di una giornata segnata dal maltempo ne arriva anche la conferma da parte del meteorologo torinese Andrea Vuolo. È stato un vero e proprio tornado quello che si è abbattuto su Torino Nord nella giornata di giovedì, un evento assolutamente raro e che a Torino non veniva registrato dal 1949. Come testimoniato da un video registrato da Francesco De Piccoli e condiviso da Vuolo sui propri canali social, l'evento tornadico ha interessato il quartiere di Torino Borgo Vittoria proprio nel pomeriggio di ieri intorno alle 17:30. Un fenomeno particolarmente raro e ben guardare la storia della città e che riporta la mente, quindi, come dicevo, al lontano 1949, cioè a 77 anni fa. A partire da domenica, IREN avvierà un intervento sulla rete del teleriscaldamento nell'area della rotonda Maroncelle, l'intersezione tra Corso Maroncelle e Corso Trieste. I lavori prevedono la riparazione della perdita provocata dalla rottura di una tubazione verificatasi lo scorso giugno e la sostituzione del tratto di rete danneggiato sul lato sud della rotatoria. La pianificazione delle attività e delle modifiche alla circolazione è stata definita attraverso un coordinamento tra IREN e Città di Torino, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e automobilisti. Le modifiche più rilevanti si concentreranno tra il 23 e il 26 di agosto con la chiusura dell'accesso alla bretella tra Corso Maroncelli e Corso Trieste dal lato di Corso Maroncelli e alcune limitazioni alla circolazione nell'area della rotatoria. Ma da domani è ufficialmente weekend, oppure per voi magari anche tutto il giorno, perché c'è ancora gente in vacanza, in ferie, e quindi se siete a Torino nei dintorni vi dico che cosa potreste per esempio fare questo weekend. E vi invito a Cesana Torinese, dove domani e dopodomani ci sarà la festa degli alpini, che avrà il suo momento centrale alla Cappella degli Alpini, località Massarello. La manifestazione prenderà il via proprio domani alle 15:30 con una sfilata lungo le vie di Cesana Torinese. Al termine, in piazza Vittorio Amedeo, è previsto il concerto della fanfara Anna Valsusa, che accompagnerà l'apertura ufficiale del fine settimana alpino. E come ben si sa, durante le feste alpine si mangia, si beve, si fa festa, quindi sono sempre giornate piene di allegria. Se anche voi vorrete far parte, siete appunto aspettati a Cesana Torinese.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Il D-Day di Trump contro Teheran, sanzioni e chi li aiuta. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Venerdì 21 agosto in studio Giuliano Ferrigno. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente statunitense fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i 94 dollari. I costi del conflitto portano il debito statunitense ai massimi dalla seconda guerra mondiale. Fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. È inaccettabile e distruttivo per una soluzione dei due stati. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. La cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Economia in chiusura. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
9: Guardare oltre i muri. cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Meron Road.
13: Ehi, Anna.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino in

Love is back, Celeste, nel pomeriggio di Torino International. Riapriamo l'appuntamento di Meron Road in questo venerdì 21 agosto, quindi ultimo giorno di questa settimana, che per molti significa comunque anche termine dell'attività lavorativa, per qualcun altro invece a partire da lunedì rientro in quella che è la normale quotidianità. Invece Meron Road continua ad essere presente, ma solo per oggi, perché poi dalla prossima settimana anche il nostro appuntamento pomeridiano di Torino International andrà in vacanza, un po' di riposo per insomma riottenere altre curiosità ed essere sempre più pronte per affrontare i prossimi pomeriggi. Bentrovati dunque nel pomeriggio di Torino International, io sono Maria Teresa Mirelli, questo è venerdì appunto 21 agosto e lo sapete che spesso vi racconto che cosa si celebra in questa particolare giornata. Oggi ho scelto in particolar modo due alimenti, sapete allo stesso tempo chi mi segue che sono molto sensibile a tutto ciò che riguarda l'alimentazione. Ebbene, direi che oggi possiamo dedicarci a due alimenti specifici. Da una parte qualcuno dice che sia la giornata nazionale delle sarde. Sarde o sardine sono un pesce azzurro importante soprattutto per le loro proprietà nutrizionali e anche perché sono saporite, gustose, l'importante però è consumarle sempre freschissime e devo dire che le sarde vengono spesso confuse con le acciughe, ma entrambe presentano delle differenze evidenti che ovviamente non vi sto a raccontare in questo nostro appuntamento pomeridiano. E allo stesso tempo, dal salato andiamo al dolce, oggi si celebra anche la giornata nazionale della torta paradiso, che davvero piace a tantissime persone. Poi sappiamo anche che c'è una celebre casa che addirittura l'ha creata, no? Ed è posizionata nel frigorifero, senza fare ovviamente nessuna pubblicità, però è bello sapere che c'è anche questa giornata particolare della torta paradiso, che poi è molto semplice anche da fare e devo dire che insomma può piacere a più persone, anche a quelli che magari solitamente preferiscono più il salato al dolce. Ma intanto prepariamoci a questa nuova prima ora insieme. Io vi aspetto tra pochissimo perché Meron Road è appena iniziato.

0: vi piaccia o no, in questo 21 agosto già iniziamo a pensare ai rientri, e a proposito di rientro anche a quelle attività che ricominciano tra fine agosto e settembre. Non sto parlando di scuola, perché quello insomma l'abbiamo già affrontato nel corso di questa settimana qui su Torino International, ma parliamo di sport, lasciando da parte il calcio, di cui sicuramente non sono particolarmente forte. Vorrei insomma porre l'attenzione sull'inizio di quelli che saranno gli USA Open 2026, no? Che ricominceranno dal 24 agosto e dove vedremo nuovamente tantissimi campioni, ma soprattutto ci sarà il ritorno di Alcaraz, finalmente insomma annunciato il suo ritorno in campo. Significa che sta bene, del resto insomma dal 14 aprile che non lo si vedeva più, in quanto la sua ultima apparizione era stata a Barcellona. C'è ancora un punto di domanda su Sinner, perché sta affrontando la fisioterapia, tra l'altro il 16 agosto ha compiuto ben 25 anni, lo stesso giorno in cui Madonna ha compiuto gli anni, ma ovviamente sono decisamente diversi i numeri. E dicevo, di Sinner per il momento non si sa ancora se parteciperà o meno, perché insomma sta valutando alcune criticità che deve superare da un punto di vista fisico. E per chi non lo sapesse, Sinner spesso è a Torino proprio per cercare chiaramente di supplire a eventuali problematiche di salute. E allora, e nel frattempo, in attesa di ritrovare i grandi campioni, vi posso dire che c'è un cambio nel montepremi del match, perché dovete sapere che rispetto all'anno scorso il montepremi è aumentato di oltre il 20%, che già l'anno scorso era stato stabilito un primato. Infatti sul piatto c'erano circa 77 milioni di euro, quindi pari a 90 milioni di dollari. Ebbene, tutto è cambiato per questa edizione 2026, perché il montepremi corrisponderà a 92,5 milioni di euro, pari a 108 milioni di dollari. Insomma, sicuramente un montepremi da capogiro, cifre record a New York, tra l'altro tanti guadagni a seconda dei turni, dalla qualificazione insomma a via via a tutte le varie giocate che ci saranno, per cui insomma ne vedremo delle belle, e soprattutto sarà un appuntamento interessante per i grandi campioni, non solo da un punto di vista della classifica, ma soprattutto da un punto di vista del montepremi, che indubbiamente li richiamerà al grande tennis.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Madalina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Idol, cioè Bruno Mars, questo Torino International. Bruno Mars, che chi insomma ha avuto il piacere di vederlo live lo scorso 14 e 15 luglio allo stadio San Siro di Milano in occasione del suo The Romantic Tour, il suo primo tour mondiale da headliner dopo quasi 10 anni. Tra l'altro sta continuando con tutta una serie di date nel Nord America, mentre è già previsto un gennaio intenso, un gennaio 2027 per Bruno Mars, perché sarà presente in 12 differenti città del Giappone. Ma alle 15.31 è arrivato il momento, e non potevo farvelo mancare anche questo venerdì, della nostra novità da presentare, tutta italiana, da parte di un artista molto amato. Lui è un vero e proprio rocker, si tratta di Luciano Ligabue. Luciano Ligabue che da settembre riprenderà chiaramente la sua seconda parte live, no? Infatti sono in programma dal 22 settembre 15 concerti in altrettante città senza repliche nella stessa sede. La partenza è fissata all'Arena di Verona, mentre la conclusione arriverà il 24 ottobre all'Unipol Dome. Ma nel frattempo, dopo quasi 3 anni, finalmente ha rilasciato un singolo che tra poco andremo ad ascoltare, e nel frattempo c'è anche la possibilità di ritrovare un documentario il 4 settembre a partire dalle 21.15 su Sky e poi in streaming su Now, dove racconterà un po' le sue emozioni, i successi, la musica, tutto ciò che riguarda il mondo di Ligabue. Ma direi che tutto è pronto per trasmettere la nostra prima novità nel pomeriggio di Torino International, Qualcosa per te, lui e Luciano Ligabue.
1: Torino International,

Ma diciamo la verità, che pezzone è Fugees, Killing Me Softly. Tra l'altro una canzone non solo che dà i brividi, ma molti la conoscono chiaramente in questa versione dei Fugees, anche se è stata proprio Roberta Flack a portarla al grande successo nel 1973 e poi a vincere proprio grazie a lei due Grammy Award, anche se in realtà la versione originale era stata incisa l'anno precedente da Lori Lieberman. Insomma, quanta storia nella musica e quante cover che sono state poi riprodotte attraverso un brano così incredibile. Tra poco andremo a scoprire invece quali sono gli appuntamenti di questo fine settimana, perché insomma per chi rimane nella nostra città c'è tanto da vivere e tanto da scoprire.

0: Paola Young from Down Here from a Living Room, 15:48, prima parte di Meron the Road. Andiamo a scoprire che cosa si farà in questo fine settimana, principalmente nella nostra città, per coloro che insomma ritornano, per coloro che rimangono. Tanti gli appuntamenti tra venerdì, sabato e domenica. Infatti continua l'Evergreen Fest con la sua Agosto Edition fino al 30 agosto al Parco della Tesoriera, con tanti appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura e al benessere. Poi non dimentichiamo le sere d'estate alla Reggia, sì, perché proseguiranno le famose aperture serali il venerdì e il sabato fino al 5 settembre, con un biglietto serale che permetterà di visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre sale con le mostre in corso. A proposito sempre di sere d'estate e aperture serali, non dimenticate la Basilica di Superga, che anche lei rinnova la sua apertura ogni venerdì e sabato fino appunto al 23 agosto, quindi ancora una possibilità di visitare questo complesso nelle ore serali. E poi inizia l'estate reale attraverso i suoi musei reali di Torino, che celebrano il decennale fino al 31 ottobre, con un programma di aperture serali tra concerti, danza, teatro, letteratura e vari arti performative. Non dimentichiamo poi l'ingresso gratuito per tutto il mese al Museo di Scienze Naturali, così come diamo il benvenuto fino al 27 settembre alla Fondazione MERS di Torino, Gaza, il futuro a un cuore antico, una mostra che mette in dialogo l'archeologia e l'arte contemporanea proprio per raccontare quella che è la storia, il patrimonio culturale di Gaza. Insomma, questi sono solo alcuni degli appuntamenti che ci permetteranno di vivere al meglio questo fine settimana nella nostra città.
1: Din 2015 spre studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. 55. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
3: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Lumea!

2026 per Francesca Michelin. Qui con Francesca è stato davvero un anno speciale, intanto perché ha cambiato casa discografica, manager, nel frattempo ha cambiato anche genere musicale e poi tra l'altro si è sposata lo scorso giugno a Bassano del Grappa con Davide Spigarolo. Francesca Michelin, che è attualmente impegnata nel tour Strega Comanda Summer Tour 2026 con i suoi concerti estivi, e poi successivamente ci sarà il live nei teatri principali d'Italia. Il 13 novembre sarà in particolar modo al Teatro Colosseo di Torino. È arrivato il momento di chiudere la nostra prima parte di Merry on the Road. La seconda ritornerà a partire dalle 16 dopo il radiogiornale, però prima di farlo vi volevo ancora segnalare un appuntamento che non ha a che vedere con la nostra città, a proposito di questo fine settimana, ma è un appuntamento nazionale, anzi direi internazionale, che sicuramente ci farà piacere, anche perché ha a che fare con lo sport e le sue innumerevoli discipline. Infatti questa sera, venerdì 21 agosto, si alza ufficialmente il sipario su quelli che sono i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con tanto di cerimonia di apertura che sarà in programma dalle 20 allo stadio Erasmo Iacovone, sarà trasmessa anche in diretta sulla Rai Nazionale, Rai 2, e tra l'altro sarà un appuntamento non solo con le varie discipline sportive, ma anche un'occasione per scoprire 13 comuni della Puglia che sono proprio coinvolti in questa particolare manifestazione. Pochi minuti dunque alle 16, vi aspetto tra pochissimo in quella che è la seconda parte di Merry on the Road, sempre qui su Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Questo caldo venerdì 21 agosto. Crisi migranti in apertura, anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato un boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: col mio DNA.
1: Qua ci sono due DNA ben differenti, perché da una parte c'è Gabri Ponte con ovviamente la sua energia e con i suoi beat potenti, e dall'altra la scrittura di Jovanotti. Insieme hanno creato questo pezzo dance che trasmette, no, un po' la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia di partire per un viaggio, o anche insomma semplicemente di partire per un'escursione di un'intera giornata. A proposito di Jovanotti, c'è sempre un po' di polemica dietro di lui. Di recente si è parlato del post che insomma ha scatenato davvero l'inferno, perché gli sono stati concessi 30.000 euro per il post che ha fatto in merito insomma al passaggio della sua bici a Matera. Nel frattempo il Jova Summer Party continua, domani sarà a Catanzaro, quindi in Calabria, e poi finalmente ha svelato la location per quanto riguarda la Puglia. Ricorderete che era stata insomma cancellata la data di Barletta, e adesso praticamente Bari sarà ufficialmente la scena che accoglierà per ore e ore insomma tutti i fan e lo stesso Jovanotti con tutti i vari ospiti, per rendere davvero una giornata nonché una serata super speciale. Tra l'altro domani, sabato 22 agosto, visto che il Jova Summer Party sarà a Catanzaro, tra gli ospiti sono previsti Chiello, Ghetto Kumbé e Davide Ambrogio. Dunque ritorniamo in questa seconda

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International.

0: Partenope, c'è Serena Brancale e The Colors insieme che ci stanno accompagnando in questa estate 2026. Un'estate anche molto importante per Serena Brancale, che ha riconfermato in questo, direi, tutto il 2026 il suo successo già partito anni fa, ma ancora una volta, insomma, ridefinito in questo 2026, prima con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove tra l'altro ha vinto anche il premio della Sala Stampa, il premio Team e il premio Lunezia, e poi, insomma, con tutte le varie collaborazioni che ci hanno permesso, insomma, di ritrovarla anche nel corso di questa estate 2026. A proposito di nostalgia e di ritrovare qualcosa del passato che ritorna nel presente, parliamo di serie televisive. Ce n'è una che in realtà non è mai finita, che continua a rimanere ben salda nei cuori di intere generazioni. Sto parlando di Una mamma per amica, che oggi si è disponibile su Disney Plus, ma appartiene a quelle persone che non vogliono mai disfarsi di alcune serie televisive, un po' come questa. E infatti le due girls, potremmo chiamarle le Gilmore Girls, stanno per tornare, anche se non nel modo che magari molti fan stavano aspettando. Infatti, dopo il sequel di 4 episodi dal titolo Una mamma per amica, di nuovo insieme, del 2016, la HBO Max, la piattaforma di streaming di Warner Bros. Discovery, ha annunciato la produzione del primo documentario ufficiale e tra l'altro anche autorizzato, dedicato alla serie, con la sua attrice principale, Lauren Graham, che oggi ha 59 anni e che ha confermato attraverso proprio il suo Instagram il proprio coinvolgimento. Quindi questo da una parte è una bella notizia, perché si potrà assistere a questo documentario che non ha ancora né un titolo ufficiale né una data di uscita, ma sarà un vero viaggio dietro le quinte. Ciò che si sa è che sarà sicuramente un ritorno al passato, anche con parecchia nostalgia, però è bello sapere di poter contare su una serie che in qualche modo ha caratterizzato le varie generazioni. Quindi il progetto, vi ricordo, non si tratta di una nuova stagione di Una mamma per amica, anche perché non è neanche stato annunciato un nuovo revival dopo Una mamma per amica di nuovo insieme, quello del 2016, ma si tratta di un tuffo nel passato, con tutte le testimonianze di chi ha fatto parte di una delle serie più amate degli anni 2000.
1: Torino International,

0: Questa è la versione rinfrescata di America Inc. di Gianna Nannini insieme a Dardust, che ne ha curato chiaramente la produzione. Poi accanto a lei c'è, con le sue barre, Marrakesh, che pensate è nato proprio nel 1979, l'anno di uscita della versione originale di America. Prima di dare la linea alla redazione con il consueto appuntamento con l'info mobilità, ecco, stavo pensando alla domanda che mi avevano posto Lorenzo ed Elena Lorenzo, che sono attualmente in ufficio, che stanno lavorando, loro hanno a che fare insomma con il turismo e quindi sicuramente si stanno occupando anche di America, ma erano un po' così perplessi perché stavano facendo dei lavori in ufficio, ne approfittavano di questo momento di bassa stagione evidentemente per cercare di dare un po' di pulizia all'ufficio. Ecco, allora ricordate che esiste sempre il famoso decluttering, no? Bisogna sempre liberarsi di quegli oggetti che non solo occupano spazio ma soprattutto occupano la mente, perché ci sono oggetti che magari conserviamo un po' troppo, una scatola di ricordi, una maglia, un biglietto, delle volte più che delle semplici memorie questi oggetti ci legano a ciò che eravamo e che magari non siamo più. Quindi io sono sempre di quell'avviso, decluttering insomma fisico, emotivo, in modo tale da buttare il vecchio, quello che non ci serve più, quello che magari non ci emoziona più, e dare il benvenuto a tutto ciò che può essere il nuovo, il presente e il futuro. In bocca al lupo insomma per la vostra giornata lavorativa. Oggi tra l'altro è venerdì, quindi arriva il fine settimana per voi e per tanti altri che finalmente potranno insomma approfittare di questo meritato riposo. Dunque, info mobilità e poi ci ritroviamo qui nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi în Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Millesimo e Ceva in direzione Torino. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus per lavori verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

sono Miles Smith e Neil Horan, Drive Safe, nel pomeriggio di Torino International. E dando un'occhiata alle curiosità, ce n'è una che mi ha particolarmente stupito, anche perché insomma io e i cani non abbiamo un grandissimo rapporto, nel senso mi piacciono, però insomma ecco, devono essere sempre abbastanza a distanza, però nonostante tutto ammiro tutti coloro che da sempre amano, portano con sé un cane, lo adorano, eccetera eccetera. E allora mi sono sempre chiesta, ma quanti anni hanno i cani? Cioè, come si calcola la loro età? Beh, qualcuno dice che un anno di cane vale 7 anni umani. Questa regola però è assolutamente sbagliata, perché c'è un gruppo di scienziati che ha scoperto che i conti sono molto diversi. Infatti, il vostro amico a quattro zampe è più grande di quanto si possa pensare. È chiaro che i cani non invecchiano sempre alla stessa velocità, da cuccioli crescono magari a razzo, poi con gli anni rallentano, però la vecchia regola dei 7 anni umani dall'inizio alla fine non corrisponde più. E la scienza lo ha dimostrato. Infatti, secondo le equivalenze da parte degli studiosi, possiamo dire che il cane di un anno corrisponde a 31 anni umani, il cane di 2 anni a 42 anni umani, il cane di 4 anni a 53 anni umani e il cane di 12 anni a 71 anni umani. Quindi il vostro cucciolone di un anno, che sembra magari ancora un birbante dentro, in realtà è già un adulto trentenne. Chiaramente il tempo dei cani corre in modo tutto suo. Chiaramente questa ricerca attualmente ha esaminato soltanto la razza dei Labrador, quindi con le altre razze i numeri potrebbero cambiare un pochino. Certo è che gli scienziati sanno già che i cani piccoli tendono a vivere più lungo di quelli giganti e che i meticci spesso battono tutti in longevità. Quindi magari un mini chihuahua e un enorme Terranova probabilmente non invecchiano allo stesso ritmo.

arrivato il momento di presentare un'altra novità in questo pomeriggio su Torino International, sempre nel nostro appuntamento di Marion Road in questo venerdì 21 agosto. Sempre una novità tutta italiana con due mondi che per la prima volta si incontrano, quello di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari. Quindi troviamo la voce di Riccardo Zanotti che rende più melodico questo racconto di Fabri Fibra, che porta invece verso il territorio del rap, della provocazione e della cultura pop. La canzone si intitola Goya e non è soltanto un brano, una musica o comunque una canzone sul true crime, è una canzone su quella che è la nostra attenzione, su quanto velocemente ci spostiamo da un artista all'altro, da una storia all'altra e anche da una tragedia all'altra, della serie che cosa siamo diventati capaci di consumare pur di sentirci dentro una storia. Dunque c'è Goya e ci sono loro, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che raccontano le ombre del nostro tempo per la seconda novità nel pomeriggio di Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: sono, lei in realtà è Annalisa, che ci ha mostrato diverse versioni in questi anni e che tra l'altro ci renderà partecipi di un grandissimo evento che avverrà il prossimo anno. Infatti sarà la sua prima volta in uno stadio, e non uno stadio qualunque, perché il 12 giugno 2027 infatti Annalisa salirà sul palco di San Siro a Milano per quello che sarà il suo unico concerto di quel 2027. È arrivato il momento di chiudere il nostro appuntamento di Mary on the Road, che insomma vi dà appuntamento a fine della prossima settimana, perché Mary on the Road va in vacanza, insomma rallenta un attimo il ritmo, e poi vi ritroverà come sempre a partire dalle ore 15 fino alle 17 di ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Torino International. Tra poco c'è il buon Nick, che insomma con il summertime dovrebbe proseguire la nostra programmazione. Mi raccomando, se siete ancora in ferie o se partite per le ferie, ricordatevi di non rispondere su WhatsApp e cellulari, di non dire sono in ferie, ma dimmi, mi raccomando, bisogna disconnettersi da tutto e da tutti e non sentirsi in colpa che si è in vacanza. Vi aspetto dunque per un nuovo appuntamento di Mary on the Road, vi auguro una buona continuazione e soprattutto un buon fine settimana. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Torino International. Tutti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: This is summer. Summertime. Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse-Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus, dove sono presenti code per traffico intenso verso la Francia. Ci spostiamo quindi al Traforo del Monte Bianco, dove sono segnalate code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 30 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Il D-Day di Trump contro Teheran, sanzioni e chi li aiuta. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca sei paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora essere in apertura a Medio Oriente. La guerra all'Iran sarà ora economica. Il presidente statunitense fa sbarcare il suo D-Day fatto di sanzioni e persino di una possibile confisca degli asset di Teheran, anticipa Bloomberg, per isolare il regime. Il tycoon promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno il regime. Sarà un altro flop, provoca Teheran. Il D-Day non ferma la corsa del petrolio. Il Brent va sopra i $94. I costi del conflitto portano il debito statunitense ai massimi dalla Seconda Guerra Mondiale. Fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania che chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile e distruttivo per una soluzione dei due stati. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, sei comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. La cronaca, una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station.
6: Torino International.

tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino qualche piovasco sulle regioni di nord-ovest e sulla Lombardia, viabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione in tutte le regioni, con temporali sulla Lombardia, piogge diffuse su Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Triveneto, più isolate sull'Emilia Romagna. In serata e nottata maltempo persistente con fenomeni intensi tra Trentino e Triveneto. Al centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Progressivo peggioramento tra serata e nottata, con nuvolosità in aumento ovunque e piogge in arrivo a partire dalla Toscana, più intense nel corso delle ore notturne. Al sud tempo stabile su tutti i settori nel corso delle ore diurne, con assenza prevalente di nuvolosità. In serata e nottata non sono presenti cambiamenti sostanziali, nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime generalmente stazionarie in rialzo, salvo una flessione negativa delle massime tra Alpi e Prealpi. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura. Il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
7: Door the Folklore. Door the Folklore. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

De gurata, de ochite, mi ador de tine, rece și gust.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

te, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido.

0: Sono le 2.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
7: DJ Geek gives you the best.